Nene dani madaga magara sanada madani da sanere sanere gama